0: papa yes now ti e won su fre papa yes o ye won ye ma won e na no pa mo ti e bra ma won e e won yes to di mo abra won di e bra bo so me fu fre ya da wa se di ase da ti mo so me e se di e sha wa ma di e di e ti e bo ni na ba wanim bo so me ya o ma hon se nti papa ma en si won ye bo so me di e ye nshira wo memra wo ma so ya en fri wo di e sere wo odon fo bo so me free mu yes Lord.
1: Yes Lord.
0: Yes
1: Lord.
0: Yes
1: Lord.
0: Yes
1: Lord.
0: Yes Yes
1: Jesus Christ,
0: Amen.
1: Amen.